0: spiegato. Ma stanotte speciale la gente dormava che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo io, prima ballerina, tissimo io, kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije. Da nam bude kao nekad lijep,